la fete sua complete, i vanno dire mona fa, o tre robe, il regiment.